hayi khona ke awisicili isinga methidi impa ke awisicili ale khubetswana.

se sitanga motho ha se siti modimo a o sile hata ala magalaneng.

0: Scusi, mia mamma è là, non ne ho l'idea di fare. Ah, non ne so, sta tindendo, che può fare tutti i miei.
1: Wa titimela ntate Sekisi.
0: Non ne so, tutti i miei.
1: O ganna ke ntate Sekisi pitso tsa dinne.
0: Ha e kukwa ke na le tantelo. Lo che e non date di si basta o si bala anna ba qualenda
1: Ntate wa ka o sontso le la temba sentse ba ukwa bana beso a a ka nnete ha ona le le kgopo ntate se di speech ka mono ka kgobala e ja bohobe
0: no mo go tsa ha o di tsopile ke

0: re a le le boa ba fuke nna ke ne ile ka fumana memo fela ka le motho e mong a o kala o thubuliane wa mengwa le batueng e santse a nana gore di tšhedi ee a o kala o thubuliane wa mengwa le batueng e santse a re di tšhedi o monnate
1: Mere a tshepa gore ha o no ba bitsa nkgono wa mafatla a se o bana o qekisa motho a gena tami go ne kwa re moifong wa bana ba kgwane empa gena le legato la bo ena le legato la bo

mona re botsa hore na o dumela bokgoning ba hao ke a tshepa o la dula le yona putso eno re tena go tswela pele letsatsi lena re utlwa fela hore na re ntse re hola jwang re lokela hore re le enhloko tse dintsa dinthotsegeng ga ditlohela ha di re thusi ha di re hudisi e be na ke di film baking ena itse ba nete ba hore ha o fetwe ke lena ne o lukisa buka ha o lukisa pena ha o tloka o hola mmoho le rona tula ho ile shume pele re fitla hore nya le shume

0: kae go no bontse go boeri o e
1: ha ke le bo ngwana mme
2: bana kharage tsa le sotho o shenka ka botlhatseke motho o e o beeri taba maotong pele phatswa ya floshemi in 20 dilini se se putswa ke se kistini botomo o di makausi button down o e metopa in tika Radis kalaka mnandi le hitting kimametse anda dai mo ho me afatse e se biri tsang we tsa timi e go
3: your pals our beat

0: se uko terana muni taban anda dai gro bonze hui we
1: uma
2: ya bo
1: se
2: ha
1: se
2: ha
1: a o le di macho ba yo na di macho ba
3: PCFM your pulse our beat
4: your pulse our beats for people's choice radio tsatlantsa letsa majang tsetsa eng ona le mang nalo na ra hore nya le shumele metso medi motle be ra rwana teng ke tlotla go sia jolo le tladi makutle go mete live ke le nana la ditaba ke rutle fela go na re qala beke jwang le wena mo mamedi ka po qala beke jwang le wena mo mamedi wisa hore nyane ya pele etsa bonete ba hore ha o fete o dilontso o mametse dumela

Mamedi ha ke hudumedi se ka jeno ke la le shemene metse robedi kgwedi ke yona ya motsheanong selemo ke sona sa kethetse pedi mashuma babedi a metso e tsheletseng o dumedisa ke tla di makutle lenaro ke rona la Meet the Life ho PCFM me ke le bojwa la khaitsi riaka rilo mkhabudi ya bilo lo yena o tlo amane ho reng ya borobong anka di thapo tsena ho hlale for mtutsi mamedi Harebe moho me ke tle ke go potsa hore ka jeno ke letsatsi la lefatshe la machaba le go thaletsang hore ho pele ente ka pa vaccine bakeng sa ho fedisa lefu la HIV le AIDS ke lona letsatsi leno mo mamedi wa PCFM me ke letsatsi la machaba ke tla le ka hore haratse ding ke tlotla ge lekola tsona jaba tsena hore na ebe gatelo pele ke feng ha ho lo gentse ke shebile jwalo jaba tse amanang lepheko ya lefulena ka pa thibelo ya lona ka kotloloho ka mo di taba tsa rona di lenkate mabedi ntso ba metse PCFM le bitsana ka ke tla di makutle jwa le ka ke se ke supile e tla re ha gentse re hatela pele re tla lekolatsa magotla o tla hlokomela hore le gotla la maipiletso le ile la dula mo mamedi be ke nyena e futileng re tla ro fa tsona o tlo utlo rena ebe dikahlolo tsa lona di tsamaile jwang ebile ele dikahlolo tse o hlileng ho neng ho file ho thethwa ka pa ile tsona tsa mapomelo mo mamedi wa PCFM re ya ho tsena he ke tle ke hatele pele ke metse meraro re foraletse hora ina ya le shumele metse medi jare ka ke bontse hore ga lagatsa hore re tlotla ge tsepamisa maikutlo a rona ha holo ditabentsena tse ya manang ente ena e thibelang jwalo kapa e kgothaletsang jwalo gore lefulena le hle le fediswe ka metso mo mamedi wa PCFM ke tse dintsa ditaba tse go tlatlagedi sheba hanyane fela mokgatlhelong ona wa pele wa lenaneo la rona